ovyukire kugenda nokuzapuka mosi ntambo zimwe munzira zaungama mukristo gokuhara homba kuna kutupukurura tukona kone iru.

Ngoroba, pos ruesi kuna kumtambora eri kwa mulima divi so kono mfa nyame sarafina jamba na kara kumwenone funguna hiwutan tazimwe mbali ntano ntazimwe mbali ntatu ande kuwizamo paropero SMS ko tazimwe mbali mbali mbali ntano.

Rovese retinam nete ronantane da upokos tonevili son tambari. Ana pos rovese simpe kunak zagomeho ne.

0: Ma devi so che non fa?
1: No.
0: Tu am tambora? Hello? Va, tu ndo papongo di, eri kwa mosi mpele ma devi so che non fa?